0: Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru,
1: Vai Guru,
0: Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru,

0: Guru,
1: Vai Guru,
0: Vai Guru,
1: Vai Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru, Vai
0: Guru,
1: Vai Guru,